ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: pronti per il rock! Siete pronti per il delirio! E allora, via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans! Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
3: Tommaso Tironi, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
4: Beh, da quasi un anno pratico rugby nel CUS Genova Rugby e finora siamo arrivati con la squadra, siamo arrivati quarti in tutta Italia. Spero l'anno prossimo di ripetere questo ottimo risultato. Incrociamo le dita.
3: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
4: I prossimi appuntamenti partiranno da settembre dell'anno prossimo con il nuovo campionato di serie Elite Under 20. Mi sto preparando con una preparazione fisica con la palestra, molta corsa e tanta palla.
3: Sei teso prima delle gare?
4: Sì, c'è molta tensione prima delle gare, soprattutto negli spogliatoi, quando siamo con tutti i ragazzi con la squadra e il coach che ci fa il cazziatone prima della partita, siamo molto tesi.
1: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Massimiliano Vigo, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
5: In passato ho vinto campionati provinciali, gare anche extraregionali tipo in Piemonte e attualmente corro per una squadra di Vigevano e sono under 23 dilettante, ovvero semiprofessionista.
3: Qual è lo sport che pratichi?
5: Beh, io pratico ciclismo a livello agonistico.
3: Sei teso prima delle gare?
5: Ma la tensione, oramai che sono più di 10 anni che corro, la si sopporta. Però principalmente prima delle gare, quando si fa la riunione tra i direttori sportivi e noi atleti, c'è sempre quella un po' di tensione.
3: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
5: Domenica una corsa a Milano, Palazzolo Milanese. E come mi sto preparando? Io seguo una tabella d'allenamento che mi invia il Centro Mapei di Varese. E ho allenamenti praticamente tutti i giorni, mi alleno e la domenica ho le gare o eventualmente anche il sabato, dipende dalle festività.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Nel labirinto oscuro della criminalità, un'anima pura è stata accidentalmente trascinata nell'abisso della violenza camorrista. Un ego tragico di vite spezzate.

0: Salve, ci presentiamo. Siamo due ragazzi di Lidi Lugarelli, Antonio Garetti, nonché conduttore di questo podcast, ed Emanuele De Pasquale, nonché redattore e regista del podcast. Oggi parleremo della storia di Gianni Cesarano, giovane vittima della camorra a Napoli nel 2015. Quest'oggi ci concentreremo sulla recente conferma dell'ergastolo per il responsabile, Gianluca Annunziata. Inoltre, assieme, esploreremo brevemente l'impatto sociale e culturale di questo tragico evento. Gianni Cesarano, un giovane di appena 17 anni, è diventato involontariamente simbolo di una tragedia che ha scosso le fondamenta della società napoletana il 6 settembre del 2015. La sua vita è stata brutalmente interrotta durante un raid camorristico in piazza San Vincenzo alla Sanità, un evento che ha svelato l'oscura realtà della criminalità organizzata nella città. Il colpevole di questo omicidio, Gianluca Annunziata, è stato confermato colpevole e condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel recente 28 gennaio 2022. La sentenza ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha comunque confermato la gravità dell'atto e ordinato ad Annunziata di pagare 3.868 euro come spese di giudizio. L'impatto sociale di questa tragedia è profondo e doloroso. Gianni Cesarano rappresenta la vittima innocente di una guerra tra clan, una guerra che spesso coinvolge individui che non hanno alcun coinvolgimento diretto con la criminalità organizzata. La sua morte mette in luce la vulnerabilità dei giovani di fronte a eventi fuori dal loro controllo e sottolinea la necessità di proteggere la comunità da queste violenze inimmaginabili. Culturalmente, l'assassinio di Gianni solleva domande difficili sulla natura della camorra e sulla sua radicata presenza nella vita quotidiana. La criminalità organizzata ha, nel corso degli anni, influenzato in modo significativo la cultura e la società a Napoli, determinando dinamiche complesse e spesso insidiose. La lotta per la legalità e la giustizia diventa un elemento cruciale per rompere il ciclo di violenza e corruzione che ha causato la morte di Gianni. Personalmente è impossibile non essere colpito dal dolore e dalla tragedia di Gianni Cesarano. La sua morte ci richiama a riflettere sulle sfide che la comunità affrontano a causa della criminalità organizzata. È un richiamo urgente all'azione affinché si possano adottare misure significative per porre fine a queste tragedie e per garantire un futuro sicuro e giusto per la generazione futura. La storia di Gianni è una testimonianza crudele dell'urgenza di combattere la criminalità in tutte le sue forme, affinché nessun altro giovane debba mai perdere la vita in circostanze così ingiuste e insensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Arrivederci da Antonio Garetti ed Emanuele De Pasquale.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il marese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanto a distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Anne Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gedio ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: con l'orchestra I Will Travel Tigri.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans Network, la radio fatta da 100 radio.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

si mette un dito in bocca prima di far l'amore, si muove come il mare

parlava quasi sempre di speranze e di paura, come l'essenza della sua immagine futura, e coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei lo ascoltava in silenzio, lei forse

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mio figlio sarà come me, saprà soffrire e nello stesso tempo essere felice. Gli insegnerò ad affrontare le cose come ha fatto la sua mamma, ad avere gli stessi ideali, a lottare per amare e a saper soffrire. Dal diario di Marcella Di Levrano. Stuck in
1: reverse, and the tears come straight. Ciao a tutti, noi siamo Angelica
0: e Valerio
1: e siamo due alunni della classe terza C del liceo classico e scienze umane Plauto di Roma. La nostra classe ha deciso di partecipare al progetto La giusta frequenza e siamo qui per parlare di una delle tante vittime innocenti della mafia, Marcella Di Levrano. Marcella aveva 26 anni quando fu uccisa a Mesagne dagli uomini della Sacra Corona Unita, un'organizzazione criminale italiana di carattere mafioso che ha il suo centro in Puglia.
0: La donna, nata a Mesagne il 18 aprile del 1964, era la seconda di tre sorelle. La madre Marisa, nel 1969, dopo un matrimonio difficile segnato dalla violenza, decise di lasciare il marito e trasferirsi con le figlie a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Marcella cresce qui, serena. Alle scuole medie è la prima della classe, poi sceglie di frequentare l'istituto magistrale a Brindisi. Proprio negli anni in cui la città diventa una piazza importante di spaccio, di droghe e di criminalità organizzata. Marcella, una ragazza così solare e intelligente, ma profondamente fragile, cresciuta senza suo padre, da quel momento non sarà più la stessa.
1: Durante gli anni della scuola superiore, purtroppo, incappa nelle maglie della delinquenza. Per procurarsi le sue dosi di droga inizia a frequentare personaggi molto pericolosi, tra cui i giovani ambiziosi boss della Sacra Corona Unita, che in quegli anni nel Salento muoveva i suoi primi passi sanguinosi. La mamma e le sorelle tentano di aiutarla, di strapparla da quell'ambiente inquinato dalla violenza e dall'illegalità. Ma senza un aiuto reale e concreto dei servizi sociali, Marcella alterna momenti di lucidità e di voglia di cambiamento a ricadute drammatiche nella droga, con intossicazione e ricoveri ospedalieri.
0: Questo vortice si spezza dopo 4 anni, nel momento in cui Marcella scopre di essere incinta. Questo sarà un primo passo verso la svolta. La gioia di diventare mamma la allontana dal giro della droga e da tutte le sue vecchie frequentazioni. Trascorrono così dei mesi bellissimi per lei e la sua famiglia, mesi di sorrisi e di serenità, in cui Marcella cerca di costruire una vita migliore e un futuro dignitoso per sé e per la bambina che porta in grembo. Nasce finalmente Sara ed è una gioia immensa per tutti. La madre non vuole che la sua creatura cresca in quell'ambiente che lei ha imparato a conoscere e a frequentare. Eppure viene risucchiata di nuovo da quel mondo che con fatica aveva abbandonato. La droga e la depressione la trascinano giù un'altra volta, rendendola schiava di se stessa e dell'eroina.
1: Di lì a poco i servizi sociali le tolgono l'affidamento della sua piccola Sara. Marcella senza sua figlia si sente persa, sa che l'amore che la lega a lei è troppo forte e che non può vivere lontana da lei. Decide allora che è arrivato davvero il momento di cambiare, di dare una svolta definitiva alla sua vita e dare un futuro più stabile alla sua Sara. È il giugno del 1987 quando Marcella comincia a collaborare con le forze dell'ordine, raccontando tutto ciò che sapeva riguardo la Sacra Corona Unita. Rivela i nomi, gli affari e le piazze del giro della droga. Entra in procura dicendo: vi racconto tutto, ma non firmo niente, mi ucciderebbero.
0: Marcella diventa così una fonte attendibile, tanto da dover essere la prima testimone del maxi processo che si sarebbe tenuto contro la Sacra Corona Unita nel novembre del 1990 presso il Tribunale di Lecce, ma lei in quell'aula non ci arriverà mai. La donna scompare qualche mese prima, l'8 marzo del 1990, e sarà ritrovata senza vita il 5 aprile, circa un mese dopo.
1: Il suo corpo viene ritrovato nelle campagne tra Mesagne e Brindisi, dopo una segnalazione da parte di un uomo fatta ai carabinieri, che si recarono immediatamente sul posto. La morte di Marcella è un'esecuzione, viene uccisa a colpi di pietra sul volto e sul cranio, così come la Sacra Corona Unita usa fare per punire coloro che reputano traditori o infami. Aveva la testa massacrata con una pietra ancora sul cranio, una volta spostata uscì un serpente che si era nascosto lì. Fu poi portata all'ospedale per Rino Vecchio. Da lì cominciamo le indagini che purtroppo non hanno mai portato a nessun esito, racconta Sergio Palma, maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo, che intervenne sul luogo del ritrovamento nel 1990.
0: Ad oggi gli assassini di Marcella non hanno mai avuto un volto e un nome, ma finalmente nel 2022, 32 anni dopo la sua morte, Marcella Di Levrano è stata riconosciuta dallo Stato come vittima innocente della mafia. Solo nel 2019, infatti, un PM scrisse che la morte di Marcella è senza ombra di dubbio dovuta alla sua collaborazione totalmente disinteressata e che il fatto che fosse contigua ai boss aumenta il valore della sua scelta di ribellione. Non è stata di certo dimenticata, difatti le sono state dedicate un'ex villa di lusso confiscata ad un boss del narcotraffico internazionale in Piemonte a San Giusto Cavanese, un giardino a Rivoli, una via di Tiziano, un paesino in provincia di Pavia, un murales nel giardino di Mesagne e la sede di un centro di ascolto per famiglie sempre a Mesagne, nel cuore del Salento.
1: Si può credere che questa storia, risalente agli anni 90, sia lontana da noi, ma non è così. Dalla storia di Marcella ad oggi ci sono state tante altre vittime della mafia, alle quali è stata strappata via la vita. Molte sono rimaste in silenzio e non si sono ribellate a queste associazioni criminali per paura e timore di ciò che sarebbe potuto accadere alla loro vita o a quella dei propri affetti. Personalmente siamo rimasti colpiti da questa storia per il grande coraggio nel rivelare alle autorità i nomi, gli affari e le piazze che riguardavano il giro di droga. Abbiamo provato anche molta amarezza nel conoscere un'altra delle tante donne uccise brutalmente e rabbia perché i colpevoli non hanno scontato nessuna pena, dunque non c'è stata nessuna giustizia per Marcella. La nostra consapevolezza è aumentata e speriamo che possa aver fatto riflettere anche voi ascoltatori. Crediamo inoltre che sia importante parlare di queste storie, sia per ricordare le vittime innocenti, ma anche per accrescere la propria coscienza.
0: Con ciò concludiamo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Valerio
1: ed Angelica,
0: Eleonora, Elena e Ludovica e dal Liceo Plaudo di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Radio Jeans, die Welt in die 20er.
1: Dove vai questa sera? Vado sulla luna. Posso venire con te? Ma lassù

guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano, guardano la notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
3: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
2: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
4: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a contentarmi e questo non voglio che accada oggi.
2: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
5: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
2: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.
6: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Ghi! Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghing. Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh? Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Più piano. Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Maledizione, non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e non abbandono. E il cervello ti tic, ti tic, ti tic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E ti tic, ti tic. E le sarà piaciuto, non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente, una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Ti dico.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Bambino di 8 anni denuncia la madre che guidava in stato di ebbrezza. Un bambino di 8 anni ha fatto arrestare la madre perché stava guidando in forte stato di ebbrezza. Il bambino era in macchina con la madre, che aveva alzato un po' troppo il gomito, e il fratellino di 5 anni. Con il suo cellulare ha deciso di chiamare il 911, avvertendo l'operatore che la madre stava guidando in modo molto strano. Sulle prime l'operatore non aveva dato molto peso alla cosa, ma le chiamate si sono ripetute, tanto che la madre gli ha tolto il cellulare quando si è resa conto di quello che stava facendo il bimbo. Alla fine la polizia ha individuato l'auto della donna, che si era appena fermata presso una caserma dei vigili del fuoco per dire che non si sentiva bene, ed alla fine hanno arrestato la donna, sperando che la donna impari la lezione. Voi pensate che la lezione sia riguardante l'alcol e la guida, la sicurezza e l'esempio materno? No. Il bello del bello di questa notizia è che, secondo il redattore, la lezione è quella che un bambino di 8 anni è troppo giovane per avere un suo cellulare.
1: Rami Flash.
0: Siccome il numero di emergenza è il 911, significa che è accaduta ed è stata così raccontata negli Stati Uniti, da cui possiamo dire che i giornalisti USA superano in fantasia e stranezza ogni stranezza non strana.
2: Rami Flash.
0: Ed ora noi la canzone dedichiamo alla sbronza. Love Hangover, Diana Ross, una splendida canzone che ha fruttato il primo posto in simultanea nel marzo 1976 nella classifica Billboard Hot 100, 8 solo singles e dance play. 3 minuti e 40 nella versione singolo che stiamo per ascoltare, ma uno dei primi brani disco da mixare di 7 minuti e 40 della versione full, una sbronza d'amore per la soul singer della Motown, Love Hangover, Diana Ross.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è la giusta frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi e poco dopo iniziò a collaborare. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulla strage di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
1: La storia di Giuseppe Di Matteo viene raccontata nel film del 2017 Sicilian Ghost Story, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. La storia viene raccontata dal punto di vista della bambina innamorata di Giuseppe, Luna. Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'uno dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni, Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione, poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi 2 anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
2: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe Di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre, collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della giusta frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
1: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans al microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.

0: La redazione del Calvino di Radio Jeans presenta:
1: il mio nome è G.
2: Che stai a fare in campagna?
0: Per il decennale dalla scomparsa di Giorgio Gaber, per voi un programma di approfondimento sulla sua carriera musicale. Devi venire.

0: come al letto. Ganga, go gang gang ginga, che go go go gang gang gonga, che go go go gang gang go.
1: Ciao a tutti da Sara
2: e Alice.
1: Come avrete capito, con questo programma vogliamo parlare di uno dei cantautori più importanti della storia musicale italiana, Giorgio Gaber. Non tutti sanno che il vero nome di Giorgio Gaber è Giorgio Gaber Schick ed ha origini triestine da parte di padre. Difetto.
2: È stato uno dei primi interpreti del rock and roll in Italia e i suoi fan lo ricordano affettuosamente con il soprannome di Signor G. Gaber inizia la sua carriera formando il gruppo Rocky Mountains All Time Stompers, composto da Enzo Iannacci al pianoforte, Luigi Tenco e Paolo Tomelleri al sax, Gaber stesso e Gianfranco Reverberi alla chitarra.
1: Oggi vi proponiamo la prima canzone che ha portato alla ribalta Gaber quando era ancora un giovane artista milanese alle prime armi. Stiamo parlando
2: della ballata del Cerutti.
3: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: donne ridono di me.
1: La storia di questo brano, scritto da Gaber e Umberto Simonetta nel 1960, si ispira ai personaggi del Bargino. Questo era un locale di un quartiere della periferia milanese, il Giambellino, frequentato dallo stesso Gaber e da altri personaggi della scena artistica dell'epoca, tra cui Bobby Solo, Adriano Celentano con il suo clan, Ricky Gianco e il comico Gino Bramieri.
2: La parte finale del brano recita: è tornato al bar Cerutti Gino e gli amici del futuro, quando parleranno del Gino, diranno che è un tipo duro. Cosa devo fare? Questa frase descrive bene quello che Gaber voleva rappresentare. C'è una satira delle ballate americane che parlavano di grandi eroi di guerra. Il protagonista del brano, Gino Cerutti, diventa inoltre l'icona del balordo degli anni 60.
1: Ma passiamo alle curiosità. La canzone viene citata nel testo La fidanzata dell'articolo 31. Inoltre, la Lambretta di Giorgio Gaber è stata venduta nel 2007 all'asta. È stata battuta dalla casa d'aste Il Ponte a Milano per ben 10.500 euro.
2: Ad aggiudicarsi l'asta non è stata la fondazione Giorgio Gaber, ma l'avvocato Nicola Gorrado, nuovo licenziatario della Motown. Allo speciale del programma G di Gaber di Che tempo che fa, l'interprete della ballata del Cerutti è stato Roberto Vecchioni.

0: programma ideato e scritto da Sara Cirafici, in regia Luca Gilardi e Federico Vivaldi. Ai microfoni Alice Claudi e
1: Sara Paganelli vi salutano assieme a tutta la redazione dell'Istituto Italo Calvino, dandovi appuntamento alla prossima puntata.
2: Parti una vita, devi venire in città.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
1: Radio should be fun.
0: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Crans-Montana oggi a Sion in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Toma!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che neanche a dirlo è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, ha anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostenere esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogé Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granoyers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20, è tutto dallo sport.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete. Per

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: È partita una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, nella relativa al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano?
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, legate illegali, legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto delle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi al Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli, Ahmed Jujerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete. Per

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina di osservare un tramonto. Il rosso intenso del cielo, l'arancione che sfuma nell'oro, il blu profondo che lentamente avanza. Sembra naturale pensare che il colore sia semplicemente una proprietà delle cose, ma la verità è molto più complessa. Il colore non è soltanto luce, è una costruzione del nostro cervello, un dialogo tra fisica, biologia e percezione. Quasi 100 anni fa, uno dei più grandi fisici del XX secolo, Erwin Schrödinger, celebre soprattutto per il famoso paradosso del gatto quantistico, propose una teoria ambiziosa: descrivere matematicamente come gli esseri umani percepiscono i colori. Per decenni quella teoria è rimasta incompleta, sino ad oggi. Un gruppo di ricercatori è riuscito finalmente a completarla dopo più di un secolo, colmando il pezzo mancante del puzzle. Come nasce il colore nella nostra mente. Il nostro sistema visivo si basa su tre tipi di fotorecettori nella retina, chiamati coni, che sono sensibili principalmente alle lunghezze d'onda associate al rosso, al verde e al blu. Da questa triade nasce la percezione cromatica. Il cervello combina i segnali dei tre coni e costruisce l'esperienza di milioni di colori diversi. Per descrivere questa esperienza, gli scienziati usano spesso tre dimensioni fondamentali: la tonalità, ovvero il tipo di colore come il rosso, il blu, la saturazione, quanto un colore appare intenso, e la luminosità, quanto è chiaro scuro. Schrödinger immaginò che questi tre elementi potessero essere rappresentati come uno spazio geometrico tridimensionale, una sorta di universo matematico dei colori. Ma nel suo modello c'era un problema nascosto. La teoria di Schrödinger dipendeva da una linea fondamentale chiamata asse neutro. Si tratta della linea che rappresenta tutte le sfumature di grigio dal nero assoluto al bianco puro. Ogni colore può essere definito anche in base alla sua distanza da questa linea. Ma, sorprendentemente, Schrödinger non aveva mai definito matematicamente questo asse. Era come costruire una mappa senza specificare dove si trova il meridiano zero. Per quasi un secolo questo dettaglio ha lasciato la teoria incompleta. La soluzione arriva dopo 100 anni. Un team di ricercatori ha finalmente risolto il problema. Utilizzando strumenti matematici più avanzati e una geometria diversa da quella tradizionale, hanno dimostrato che lo spazio dei colori non è perfettamente piatto o euclideo, ma possiede una struttura più complessa. All'interno di questa geometria hanno potuto derivare l'asse neutro direttamente dalle proprietà matematiche dello spazio di colori. In altre parole, il modello non ha più bisogno di ipotesi esterne. Tutto emerge naturalmente dalla struttura della percezione visiva. Così, la teoria di Schrödinger, rimasta incompleta per quasi un secolo, è stata finalmente completata. Questa nuova formulazione ha anche permesso di spiegare meglio alcuni fenomeni visivi curiosi. Uno dei più noti è l'effetto Bezos-Rucker. Quando la luminosità aumenta, alcuni colori sembrano cambiare leggermente tonalità. Ad esempio, un blu molto luminoso può apparire più vicino al viola. I modelli precedenti facevano fatica a spiegare questo comportamento. Il nuovo modello geometrico invece mostra che il cambiamento segue percorsi naturali nello spazio curvo dei colori. Ma perché questa scoperta è importante? Potrebbe sembrare una questione puramente teorica, in realtà ha implicazioni molto concrete. Una migliore comprensione matematica della percezione del colore può migliorare la visualizzazione scientifica dei dati, l'imaging medico, la fotografia digitale e il cinema, la realtà virtuale e la realtà aumentata, e la progettazione di schermi e display. In altre parole, il modo in cui vediamo e rappresentiamo il mondo digitale potrebbe diventare più accurato e più vicino alla percezione umana. La ricerca sulla percezione cromatica sta entrando in una nuova fase. Gli scienziati stanno studiando come integrare questi modelli matematici con neuroscienze della visione, intelligenza artificiale, sistemi di visualizzazione immersiva e tecnologie di realtà virtuale.
In futuro potremmo avere dispositivi capaci di riprodurre i colori esattamente come li percepisce il cervello umano, migliorando l'esperienza visiva nei campi più diversi, dalla medicina appunto alla simulazione scientifica. E tutto questo nasce da un'idea che un fisico ebbe quasi 100 anni fa. Il colore, ricordiamoci, non appartiene agli oggetti, nasce nell'incontro tra luce, occhi e mente. E quindi la prossima volta che guarderai il cielo al tramonto, prova a pensarci. Quel rosso intenso non esiste davvero nell'aria. È una creazione della luce, della retina e del cervello. Un fenomeno invisibile trasformato in esperienza. E dietro quella, chiamiamola semplice sensazione, il colore si nasconde una delle storie più affascinanti della scienza, una teoria iniziata quasi un secolo fa e completata solo oggi. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla scienza dei colori. Se questo viaggio tra fisica, percezione e matematica ti ha incuriosito, condividilo con qualcuno che ama osservare il mondo con occhi nuovi. Iscriviti al podcast per continuare a esplorare insieme le meraviglie della scienza, dalle invenzioni più antiche alle scoperte più recenti. E alla prossima puntata ricordati che dietro ogni colore che vedi c'è una storia che attraversa luce, mente e universo.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga.
2: Bella raga. Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Dopo gli accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, era un'ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
3: Dai, andiamo a vedere.
2: Dai, andiamo a suonare. Chi è che suona?
3: Papà, sono io.
4: Che cazzo è quest'ora? Stai qualcuno?

0: trying to let this nigga ball with my picture phone in my hands.
1: I need another prescription.
2: Damn,
1: I done spilled my drink.
3: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Prisma, riflettendo a colori.
3: Magazine di cultura e società
2: a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
4: Ciao a tutti dalla redazione Radio Jeans del Centro Giovani Chiavari. State ascoltando una puntata speciale di Prisma. Io sono Ema e con me ci sono tre ospiti speciali anche loro oggi, che sono
5: Emanuele,
6: Greta, Adelaide.
4: Bene, siete qua per parlarci di Peer Education, giusto?
5: Ebbene sì.
4: Che cos'è?
5: Peer Education possiamo dire che possiamo riassumere in italiano in educazione fra pari. Ossia siamo noi ragazzi che andiamo a informare i ragazzi, altri ragazzi, su tematiche di prevenzione, quali possono essere AIDS, gioco d'azzardo patologico, alcol, abusi in generale.
4: Quindi fate una sorta di aiuto alla prevenzione con ragazzi un po' più piccoli di voi, immagino.
5: Sì, generalmente, ma poco più piccoli di noi.
4: Ok.
5: Siamo stati educati così a nostra volta dagli operatori del SERTE e ci siamo ritrovati dopo pochi anni di... come si può dire, di addestramento, poi sul campo ad andare nelle classi a fare quella che è prevenzione, appunto.
4: Sì, magari appunto attichisce di più fatta da quasi un coetaneo piuttosto che da una persona adulta con la quale magari sono più paletti, insomma.
5: Beh, nel senso, quando devi parlare di AIDS, quindi parlare di sesso con dei ragazzi, e arriva una persona che è un adulto, aprirsi, dire quelle cose che sono un po' più tabù, mentre un ragazzo che capisce la tua condizione, che sa più o meno cosa stai vivendo anche a livello di adolescenza, ti può aiutare.
4: Senza dubbio. Bene, quindi insomma direi che il vostro contributo è sicuramente importantissimo, la vostra esperienza anche, direi, no? Mi confermi che è una bella esperienza,
5: cioè,
4: quella
5: una
4: di aiutare.
5: Bella esperienza. Io ormai sono 5 anni che la faccio, quindi sono 5 anni che vivo questa bella esperienza. Ho girato un sacco di scuole, sono stato al classico, al psico, sono stato al caboto. È stata una grande esperienza.
4: Rispondono bene questi giovani, quindi.
5: Ma guarda, scopri di quelle cose dai ragazzi su metodi di contraccettivi casalinghi che veramente.
4: Raccontaci qualcosa, adesso ce lo devi raccontare, perché non è che lanci il sasso e nascondi la mano.
5: Lo so. Allora, vi posso raccontare l'ultimissimo, uno degli ultimi interventi che ho fatto. Mi ritrovo al classico, parlo con questi ragazzi sull'utilizzo del preservativo, nel senso, tematica abbastanza, come si può dire, difficile da trattare, no?
4: Certo.
5: Parlo con questa ragazza, una ragazza a un certo punto tutta trasandata, rossa in faccia, mi guarda con occhi proprio spalancati. E io a quel punto, ridendo, gli dico: ti vedo un po' preoccupata, ma c'è qualcosa che non va? Lei mi dice: eh no, ma devi sapere che un mio amico era una volta, era lì con la sua ragazza e diciamo che non sapeva come fare. E allora ha trovato un guanto da cucina di sua madre, quello che usava per lavare i piatti.
4: Bene.
5: E ha usato quello.
4: Bene, bene. Sicuramente.
5: Puoi immaginarti
4: utile.
5: La reazione della classe e di noi. Cioè, questo qua è un piccolo esempio. Poi si può passare a preservativi tenuti in frigo perché mantengono meglio la loro integrità. Fino ad aprirlo con le forbici per fare prima.
4: Okay.
5: Metterselo giorni prima per evitare ulteriori contagi.
4: Consigliato,
5: molto consigliato,
4: immagino, certo. No, quindi è sicuramente un lavoro utilissimo quello che fate nelle scuole. Che poi uno sembra un formato, poi magari non lo è.
5: Ma quindi io devo riscontrare sinceramente che rispetto a qualche anno fa le cose sono già cambiate. Comunque l'informazione passa, i nostri incontri sono ciclici e ogni anno vanno avanti e ora lascio un po', come si dice,
4: la parola,
5: le redini ai miei nuovi peer junior, che saranno quelli che seguiranno il mio lavoro quando, ahimè, io abbandonerò la scuola.
4: Beh,

0: Abbiamo appena ascoltato The Show Must Go On dei Queen e Freddie Mercury, e Freddie Mercury purtroppo lo ricordiamo anche come una delle grandissime voci che ci è stato portato via dall'AIDS, appunto. E continuiamo a parlare di questo argomento appunto con i nuovi peer junior, come li ha definiti prima Emanuele, che sono Greta e Adelaide. Ci parlate voi dell'AIDS, che cos'è, come si previene, cosa fare?
1: Allora, AIDS, che significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita, è la malattia appunto in sé dell'AIDS, mentre l'HIV è il virus della malattia, infatti vuol dire virus dell'immunodeficienza umana. E la sostanziale differenza dell'HIV e dell'AIDS è che quando si è sieropositivi, quindi si ha il virus nel corpo, si può sempre trasmettere il virus, ma non si hanno ancora magari i sintomi appunto della malattia, e quindi non si riconosce di averlo, di essere malati, e si può andare avanti così per molto tempo se non si fanno le analisi per riconoscere,
0: rischiando quindi di infettare anche,
1: esatto, molte persone. Magari dipende anche ovviamente dallo stile di vita di ognuno.
0: Certo.
1: E invece l'AIDS è appunto proprio la malattia ormai con tutti i suoi sintomi. Prevalentemente l'AIDS, come si può capire anche magari dal nome, diminuisce le nostre difese immunitarie, e quindi magari mentre per me un raffreddore può essere un semplice raffreddore, per una persona sieropositiva può diventare una polmonite.
0: Comunque, quindi causa di morte.
1: Esatto,
0: insomma,
1: quindi può peggiorare velocemente. E come si...
0: La prevenzione, appunto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Come
0: faccio a non prendere?
1: Allora, l'unico modo è usare il preservativo, cioè magari andando nelle classi ci chiedono ma la spirale, no, soltanto il preservativo, non c'è nient'altro, noi lo ripetiamo.
0: Sì, perché comunque magari gli altri sono solo contraccettivi, mentre questo,
1: esatto,
0: ti aiuta a...
1: Questo proprio mette una barriera,
0: esatto,
1: tra
0: okay,
1: i liquidi, che appunto sono ciò che trasmettono questo virus, e sono lo sperma, le secrezioni vaginali e il sangue.
0: Okay.
1: Sono i tre liquidi biologici con la percentuale più alta del virus, mentre magari ci sono il sudore, la saliva, le lacrime o l'urina, che hanno una piccola percentuale di virus, ma è così piccola che non comporta un passaggio del virus da una persona all'altra.
0: Quindi non è comunque così pericolosa, insomma, venire a contatto con...
1: No, se okay, si fanno, diciamo che se si hanno rapporti protetti e se non ci si scambia di siringhe va tutto
0: perfetto,
1: bene.
0: Perfetto, allora compro le siringhe nuove.
1: Esatto.
0: Scherzando, ovviamente.
2: Non le vai a prendere su dal castello a chiave, che ti puoi andare male.
0: Ecco, perfetto. No.
2: Comunque negli anni 80, parlando appunto di tossicodipendenza, era un grande problema quello delle siringhe, perché cosa succedeva? Due tossici magari avevano la dose e non avevano la siringa, e se la passavano uno con l'altro. E nell'iniezione dell'AIDS, quando uno prende la vena, per vedere se ha preso la vena, tira su un po' di sangue, e quindi questo comportava appunto l'infezione. Poi nel futuro si ci evolve e hanno cercato un metodo per evitare di passarsi l'AIDS a tutti, cioè di passarsi l'AIDS. E quindi cosa facevano? Mettevano le siringhe in una lattina, per esempio quella può essere Coca-Cola, Fanta, e la schiacciavano, così che la siringa diventasse inutilizzabile.
0: Ok. Io tra l'altro ricordo di aver visto il film Trainspotting, lì si vede abbastanza bene, insomma abbastanza cruda la scena in cui si inietta, si vede proprio il sangue che viene tirato su dalla siringa e vabbè, poi quant'altro. Ne approfitto, ne consiglio la visione che non l'avesse visto.
2: Gran film, certo.
0: Consiglio anche la visione di Philadelphia, che invece tratta la tematica appunto della malattia. E quindi niente, io ho consigliato di vedere i film, perché ovviamente sono molto terra terra. Voi invece continuate a parlarmi della malattia. E una volta contratta, cosa si può fare? Come ci ho parlato della prevenzione, ora se io la dovessi contrarre, cosa faccio? Come mi comporto?
3: Allora, inizialmente una cosa che è molto importante fare, sia per se stessi e sia per gli altri, è continuare a usare il preservativo per comunque almeno trattenere il virus e non trasmetterlo a qualcun altro. Comunque le persone che vengono contratte a questo virus devono seguire una terapia che fa in modo che rimangano nello stadio del virus e non arrivino alla sindrome dell'AIDS. Inoltre è consigliato a tutti fare il test proprio per sapere se si è sieropositivi o no. Questo si può fare in qualsiasi centro dell'ASL. Il test è segreto, è anonimo ed è gratuito. Quindi è consigliato a tutti per proteggere se stessi e anche gli altri.
0: Ok, quindi appunto lanciamo un appello, fatelo.
3: Fatelo, scoprirlo. Che non vi costa nulla.
0: Esatto, anzi.
2: Anche chi di solito uno preferisce vivere nell'ignoranza, fatelo.
0: Esatto, no, è giusto, è bene saperlo. Io approfitto allora di questa breve pausa per lanciare un altro brano, sempre di Freddie Mercury, che è Live No My Own.

0: Ciao di nuovo a tutti, state ascoltando sempre Prisma, la puntata speciale con i ragazzi della Peer Education. Li chiamo così, ho deciso.
1: Se usi questo termine in inglese, così sì, diciamo.
0: Sì. Assolutamente sì. E continuiamo a trattare argomenti difficili, però con leggerezza, nel senso che è giusto, visto che è rivolto ai giovani, trattarlo anche in maniera insomma meno professionale, un po' più capibile da tutti. Continuiamo a parlare di ADS, appunto, così, un tema tranquillo.
1: Sì, un tema che possiamo dire sembra enorme, ma poi il nostro scopo alla fine è anche ironizzarci sopra e cercare di far capire che si può prevenire, che si può vivere tranquilli, che si può convivere anche con la malattia. E quindi il nostro scopo è alla fine parlare con i ragazzi e fargli capire, tranquilli, c'è il modo per prevenire e c'è il modo anche per prendersi la malattia, diciamo.
0: Esatto, sì, io ricordo appunto qualche anno fa c'era Costanzo, durante Costanzo Show aveva baciato in bocca una portatrice di ADS per dimostrare che non si poteva trasmettere con la saliva. E quindi insomma era...
1: Diciamo che per trasmettere l'ADS attraverso la saliva bisognerebbe rovesciargli un bel secchio di 10 litri sulla testa, magari ti prendi l'ADS.
0: Però con la saliva è impegnativo.
1: Sì, nel senso, o sei un mastino napoletano oppure
0: sì, non ci riesci. Quindi col bacio non si passa.
1: Sei abbastanza tranquillo.
0: Ok. E quindi continuiamo appunto a parlarne. Ma parliamo anche di altre cose. C'è qualcosa che volete dire?
2: La diffusione, aneddoti, magari, ecco.
0: Esatto.
2: Principalmente quando la malattia era nata, diciamo ancora proprio nei primi anni, era più diffuso fra gli omosessuali, perché non conoscevano comunque i metodi per prevenire, appunto. Ma col tempo sono riusciti a... Sono diminuiti gli omosessuali che erano sieropositivi, ma sono aumentati gli uomini tra i 35 e i 45 anni. Quindi gli eterosessuali, ecco, sono adesso la categoria con il percentuale maggiore, ecco, di sieropositivi. Ma anche una categoria importante sono le prostitute, direi. E c'è un esempio che facciamo spesso ai ragazzi delle prostitute, che riguarda appunto una prostituta che aveva contratto il virus e che per vendicarsi aveva deciso di contagiare tutti, chiamiamoli clienti, ecco. E quindi diciamo che ti fa anche un po' vedere una visione diversa del mondo, di come le persone possono reagire alla malattia. E un esempio che faccio spesso ai ragazzi che noi formiamo, diciamo, nelle classi, un esempio che proprio ho pensato io facendo questo corso, di magari un marito che tradisce la moglie con un rapporto non protetto, quindi mi infetta anche la moglie, e magari la moglie poi rimane incinta perché due mariti
0: in un nucleo familiare,
2: esatto,
0: magari, esatto, può
2: essere. Vogliono crescere, fare una famiglia, soprattutto magari la moglie, e invece è infetta e la passa anche al figlio, perché come abbiamo visto prima, come ha detto prima Greta, si può passare durante la gravidanza. E quindi mi ha fatto un po' rabbrividire, perché ho pensato, un marito che lo passa a una moglie che lo passa al figlio, e poi magari può anche continuare, cioè,
0: in realtà sono, molto dura, insomma.
2: Esatto, sono più di una vita che vanno a rovinarsi.
0: Esatto.
1: Sì, la tematica che hai esposto Adelaide è proprio è toccante. È ulteriormente toccante il fatto che adesso il problema di essere sia spostato appunto a quello che sono i ragazzi come noi. Infatti i nostri interventi li facciamo in quelle che sono delle classi di ragazzi della nostra età, che vivono una fase un po' particolare, come abbiamo già precedentemente detto. Mi viene da ricordare nel 2010 un articolo del Corriere Mercantile, quando una ragazza scrive una lettera. In questa lettera questa ragazza afferma di essere sieropositiva. E la cosa strana è che questa ragazza non aveva mai avuto rapporti, non viveva, come si può dire, una vita dissipata, libertina. Viveva una vita, aveva un fidanzato da molti anni, un giorno andando a fare le analisi per donare il sangue si rende conto di essere malata. E analizzando un po' la situazione col suo fidanzato esce fuori che questo aveva avuto un rapporto, soltanto uno, un rapporto al di fuori della coppia, e questo aveva compromesso tutta la coppia. In questa lettera esprimeva proprio il suo rammarico, più che la sua cattiveria, la delusione.
0: Esatto.
1: Sono cose molto toccanti, ti fanno capire come comunque è una realtà che noi cerchiamo di non accettare, di far vedere come se non ci fosse, ma c'è.
0: Sì, magari pensi capita sempre a qualcun altro.
1: Non a me.
0: Esatto, magari a me non succede. Ma sì, vabbè, ma esiste, ma tanto io... No, tanto io ho un corno, bisogna prevenire e fare attenzione.
1: Non si sa mai bene chi sia di fianco, la persona che è vicino a te.
0: Esatto, purtroppo.
1: Non si sa mai chi incontri.
0: Esatto.
1: Perché poi molte adesso siano anche ragazzi spesso più grandi per quanto riguarda le ragazze, quindi succede.
0: Va bene. Sfattiamo il mito della zanzara? Mi dicevi prima, fuori onda.
1: Bisogna sfatare un mito che è il mito della zanzara, ossia... La domanda è, ma se una zanzara ci punge... Noi ce la prendiamo l'AIDS sì o no? Facciamo un piccolo esempio. Siamo in casa, noi sappiamo che il nostro vicino di casa ha uno stile di vita un po' così e sospettiamo che abbia l'AIDS. E questa zanzara nella finestra di sopra, estate, finestre aperte, 50 gradi proprio, e vedi la zanzara che va di sopra e poi sei lì che dormi, no? E tutti sanno il simpatico rumore di una zanzara mentre sei lì che stai dormendo e ti punge. Te la sei presa l'AIDS sì o no? Ufficialmente si sfata il mito e le mie compagne qua con me lo sfateranno. Non si ci prende l'AIDS essendo punti da una zanzara. Per tutto il sangue che può prendere una zanzara non si potrà mai prendere l'AIDS. E inoltre la zanzara immette del veleno, non immette del sangue nel nostro corpo. Quindi no, se no ce l'avremmo tutti. Saremmo tutti dei grandissimi contagiati di AIDS e vivremo la nostra vita malati.
0: Ok, quindi che abbiamo sfatato il mito della zanzara come portatrice
1: di malattie.
0: Di malattie, esatto. Ne approfitto per lanciare invece un brano che con le zanzare può avere a che fare, Safari di Jovanotti.

0: E di nuovo ciao a tutti da Radio Jeans e dalla redazione del Centro Giovani Chiavari. Questa è una puntata speciale di Prisma, lo ricordo a tutti, io sono sempre Ema. E con me invece oggi ci sono i soliti tre ospiti che abbiamo ascoltato fino a un minuto fa.
1: Che
0: ve li ripresento però, che sono Emanuela, Adelaide e Greta. E concludiamo questa puntata raccontando la vostra esperienza con la Peer Education. Quindi ragazzi, a voi il microfono.
2: Qua è tutta nostra, eh? Allora, no, ridendo e scherzando, io sono 5 anni che ormai ho intrapreso questo corso e mi sono buttato anima e corpo nella Peer Education. E devo dire che mi ha dato soddisfazione, mi ha fatto conoscere un mondo che non pensavo di conoscere, che certe tematiche potessero essere così delicate e interessare così tanto anche ai ragazzi. Molte volte mi è stato chiesto: ma perché lo fai? Comunque io ho impiegato tanto tempo. E io lo faccio perché mi dà soddisfazione. Mi dà soddisfazione di poter aiutare gli altri e di vedere che comunque il mio lavoro in questi anni è servito a qualcosa. Mi ha dato siamo venuti qua, mi ha dato la possibilità di venire qua e vi ringrazio ancora tanto voi di Radio Jeans che ci avete invitato. Abbiamo fatto delle apparizioni su Radio Telepace, abbiamo fatto apparizioni sul Secolo. Ci ha dato il modo di fare sentire comunque la nostra voce, di far capire che è una cosa per i ragazzi, che noi non siamo ragazzi diversi da altri, noi siamo ragazzi come gli altri, che cercano un rapporto umano con altri ragazzi per capire appunto tematiche che sono delicate, che sono difficili da affrontare per un ragazzo, soprattutto di fronte a un adulto. Immaginatevi dover parlare di certe cose davanti a un professore.
0: Si sfata un po' il tabù, immagino.
2: Sì, mi viene da ridere pensando a quante volte finisci un incontro, te ne vai dalla classe e poi parli con gli operatori del CERT per sapere un po' quali sono state le impressioni dell'incontro e ti senti dire: una professoressa è entrata in classe, ha visto la lavagna preservativo ed è impazzita.
3: Allora, la mia esperienza comunque è stata bellissima. Una cosa che comunque ho incontrato è che, nonostante fossimo della stessa età, certi ragazzi erano un po' più timidi, un po' più chiusi e non se la sentivano di magari fare delle domande davanti a tutta la classe. Allora, proprio quest'anno abbiamo creato un sito che si chiama Dottor Virus, che potete trovare anche su Facebook, dove potete fare le domande, quelle che volete, in anonimo, a cui successivamente risponderemo noi oppure delle persone più qualificate come quelli del CERT.
0: Ok, quindi ricordiamo bene, se io ad esempio cerco Dottor Virus su Facebook, vi trovo?
3: Sì, certo.
0: Ok, quindi ragazzi,
2: la foto della Greta che ti sorride, quindi andate tutti, mi raccomando.
0: Quindi ragazzi, mi raccomando, qualsiasi dubbio, domanda o qualunque cosa, approfittatene, perché è una cosa bella ed è giusto approfittarne. Ma anche te, Adelaide?
4: Beh, ovviamente anche per me è stata un'esperienza stupenda. Io mi ricordo ancora quando quelli che sono adesso i più senior erano venuti nella nostra classe appunto a parlarci dell'AIDS. E dico, mi stavo pensando che non ne avevo assolutamente voglia. Stavo pensando ai fatti miei, ero lì, oh che palle, adesso per 2 ore mi devo ascoltare sti qua, ma che poi di cosa mi vengono a parlare, ma non mi interessa, io non faccio niente.
0: E invece proprio, poi?
4: E invece poi li ascolti e dico, ah, ma però non dicono soltanto cavolate, è incredibile. Cioè, no, nel senso, è veramente interessante e le curiosità poi crescono, ovviamente.
3: E adesso ti trovi tu a rompere i coglioni agli
4: esatto,
3: altri.
4: Esatto, adesso sono io che do fastidio agli altri.
0: Va bene, non bippiamo.
2: Lasciamo questo termine, lo bypassiamo così, dai.
0: Non se ne è accorto nessuno. Volete aggiungere ancora qualcosa, ragazzi?
2: Io vorrei soltanto ringraziare voi e i ragazzi del CERT che ci seguono da tanti anni, soprattutto Alessandro De Leo, Claudio Sborbore e tutti gli altri. Mando un saluto generale, Daniele. E a voi di Radio Jeans, a te, ma che ci
0: hai aiutato. Grazie a voi ragazzi, anche perché è una cosa molto importante quella che fate. E anzi, approfittando di questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata speciale di Prisma, dove parleremo del gioco d'azzardo patologico. E ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: riflettendo a colori.
1: Magazine di cultura e società
0: a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Sono le 19:08 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
5: L'economia.
4: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: da fare, il comitato.
1: Non permettete nessuna provocazione.
0: Il comitato.
1: Crolla la speranza nella realizzazione.
0: L'altra faccia del mio paese.
2: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.

stato un amico, l'ho riscritta in rima e ora ve la dico. Abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto? Sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo. Come si

armate, in un quartiere di gente semplice, ma che di ladri drogati, lasciati no sotto i ghettani immarginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri, è casa di scrivere, la casa ti è biandato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano. Cade l'incredibile, perciò ve l'arrepiamo, più ci penso più non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montanassi in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto. Buona serata.
3: Le 20 jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittima di violenza, in particolare della violenza dell'Ndrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo.
2: Ogni cosa c'è il suo tempo, che ha pazienza ne uscirà. Vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà.
0: Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
1: Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo, una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quello che ascolterete è una triste storia, l'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla. Una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'Ndrangheta, e solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
0: Lea Garofalo, figlia della 'Ndrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss della 'Ndrangheta, Carlo Cosco.
1: Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.

0: ecco fatto.
1: Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009. L'uccisione della donna, tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza e in seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
2: L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
1: Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo. Film tra l'altro italiano, che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordano. Questo film è del 2015.
2: La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'ndrangheta, scritta da Paola, De Chiara e pubblicato nel 2018.

0: Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli andranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
1: La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan dell'Andrangheta.

0: E adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito e in qualche modo cambiato la storia della mafia italiana.
1: Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: L'eventi in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21.
1: Initialize sequence now. Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao ciao.
2: Oggi siamo qui per un programma speciale, Let It Snow, lascia che nevichi.
3: Titolo adattissimo alla giornata di oggi.
4: Infatti sta nevicando da ore.
2: Vi siete accorti come tutto sotto la neve cambia aspetto?
3: Non solo il paesaggio, anche i rumori sono diversi.
4: Poi qui a scuola c'è un'atmosfera particolare.
2: È vero, è vero.
3: Prima di tutto siamo in pochi, perché si sa cosa succede in questi casi.
4: Beh certo, c'è chi apre gli occhi, si accorge che nevica e decide di rimanere al caldo sotto le coperte.
2: I motivi validi ci sono tutti. In questi casi a volte succede che alla TV raccomandino di stare a casa per non creare intralci al traffico.
3: E a volte corri il rischio di andare alla fermata dell'autobus e l'autobus non passa.
4: E può succedere di rimanere fermi per ore, perdere tempo, prendere freddo e di conseguenza ammalarsi.
2: Si rischia così di perdere altri giorni di scuola.
3: Insomma, di alibi per rimanere al caldo sotto le coperte ce ne sono tantissimi.
4: E invece noi no, a noi piace venire a scuola quando nevica.
2: Diciamo la verità, quando nevica a scuola si possono avere delle sorprese.
3: Noi siamo a Borgo Fornari, molti prof arrivano in treno da Genova.
4: Il passo dei Giovi è un'insidia, può succedere che il treno rimanga bloccato.
2: A volte i problemi nascono dalla stazione di partenza.
3: Insomma, si può avere la fortuna di rimanere per qualche ora senza prof, senza pericolo di interrogazioni e senza spiegazioni.
4: Però bisogna dire che tra i prof c'è chi abita in zone ed è perfettamente equipaggiato, ha le gomme da neve, i panda 4x4 che va ovunque e insomma per certe materie non c'è scampo.
2: Sì, però quando la situazione neve è veramente tragica, se noi studenti siamo pochi in classe, anche se i prof ci sono, non si può andare avanti con i programmi, si fa ripasso, si fanno gruppi di studio, insomma l'atmosfera è decisamente più rilassata.
3: E poi ci può essere sempre qualche sorpresa.
4: Certo, dovete sapere che qui al Primo Levi si praticano gli sport invernali.
2: Ma non solo quando si va a Bardonecchia per i campionati studenteschi di sci. Qui da noi basta che ci sia la neve e si fa sport.
3: Beh, detta così qualcuno potrebbe pensare che a Borgo Fornari sia una rinomata stazione sciistica.
4: Purtroppo non è così, qui in Valle Scrivia la neve rompe.
2: Cioè, è bella da vedere quando cade, però i disagi sono tanti,
3: E non ci sono vantaggi, cioè la neve per noi non è un business.
4: Al contrario, è un danno. Sale sulle strade spazzaneve a go-go, con grandi spese per i comuni.
2: Però, qui al Primo Levi possiamo fare sport invernali, in particolare ciaspolate.
3: Pensate che fino all'anno scorso io sapevo solo vagamente cosa sono le ciaspole e mai avrei pensato di mettermele ai piedi.
4: Invece è uno sport divertente e noi abbiamo intorno al nostro parco boschi e sentieri che possono utilizzare per ciaspolare.
2: Allora, ho guardato l'orario della prof Bricchi, insegnante di educazione fisica, patita di ciaspole e di tutti gli sport invernali.
3: Non dovrebbe essere ancora a scuola.
4: Però possiamo telefonarle, qui ho il suo numero.
5: Pronto?
2: Pronto prof, sono Asia della quarta SA.
5: Ciao, sto partendo da casa per venire a scuola proprio adesso.
2: Io sono a scuola e i miei compagni mi hanno incaricato di chiederle se quando arriva si può uscire con le ciaspole.
5: Sì, le ciaspole sono pronte. Lo sapete che non vedo l'ora per farvele usare e di usarle io stessa. Ma purtroppo nevica troppo forte adesso.
2: Sì, in effetti sembra di essere in mezzo a una bufera.
5: Non posso portarvi fuori con questo tempo, in mezzo ai boschi. Passerò però domani ad avvisare tutte le classi, così quando hanno educazione fisica potremo uscire con le ciaspole. Se smette di nevicare, naturalmente.
2: Peccato. Vabbè, la nostra classe non ha ginnastica in orario di domani.
5: Oh, peccato, sarà per un'altra volta. Tanto l'inverno è lungo. Ciao, comunque ci vediamo tra poco, sto venendo. E poi ne parliamo. Adesso lasciate pure che nevichi.
2: Salve prof, peccato, ci è andata male. Mi sarebbe piaciuto fare un giro sotto la neve con le ciaspole ai piedi.
3: Beh, adesso guarda che bello, lascia che nevichi.
4: Certo, let it snow.

0: Era Michael Bublé con Let It Snow, Lascia che nevichi, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per passare un po' di tempo con Asia, Anna e Fabiana mentre, fuori nevica.
1: Canzone che mette allegria e rende bene la situazione che abbiamo intorno.
2: Sì, ma ci mancano i popcorn.
0: Come? Ci mancano i popcorn?
1: La canzone ad un certo punto dice: lascia che nevichi, non sembra voler smettere e io ho portato dei popcorn.
2: Allora, procuriamoci dei popcorn.
0: E dove, se non in bidelleria?
1: Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che la nostra redazione si trova nel seminterrato della scuola e proprio sopra le nostre teste c'è la bidelleria.
2: I nostri bidelli sono tutti simpatici e sono nel vero senso della parola dei collaboratori scolastici.
0: Visto che quelli che sono più vicino a noi sono tre, quelli che praticamente sono sulla nostra testa, cioè al piano di sopra, Anna e io vi parleremo di loro mentre Fabiana va a recuperare popcorn, naturalmente proprio su da loro.
1: Allora, dal nostro punto di vista, un buon collaboratore scolastico è efficiente, ma anche qualcosa in più.
0: Noi a volte ci rifugiamo in bidelleria quando abbiamo bisogno di essere consolati per un brutto voto. Se ne abbiamo combinato una grossa e se, se non stiamo bene, su hanno il termometro, il tè, quello buono, non quello delle macchinette. E qualche volta ci scappa anche un dolcetto.
2: Ragazze, sono arrivati i popcorn!
0: Non avevamo dubbi, è per questo che i nostri magnifici tre meritano di essere presentati.
1: Cominciamo da Silvana.
2: Se hai un problema vai da lei e se non puoi risolverlo immediatamente ti dice passa tra 10 minuti.
0: Torni dopo 10 minuti e ti ha procurato il protocollo che ti mancava. Ha trovato per te un ombrello se fuori piove, le squadre e la riga per disegno.
1: Sì, lei apre il suo armadione che in pratica è come la borsa di Mary Poppins. Magico e tutto si risolve.
2: Poi c'è Loredana, la mitica Loredana.
0: La lunare Loredana, proprio così. A volte sembra che non ti ascolti, che sia persa dietro i suoi sogni, che insomma sia sulla luna. E invece è lì.
1: Magicamente compaiono nelle sue mani le chiavi che non si trovavano più, il libro che avevi dimenticato sotto il banco e non manca mai la battuta, ironica, quel tanto che basta a metterti il buon umore.
2: E poi c'è Carlo, che dire di Carlo?
0: Sembra un gentiluomo inglese.
1: Sì, è molto british, riservato, educatissimo, silenzioso, un vero signore.
2: E usa sempre lo stesso tono educato con i prof e con noi studenti. E non si arrabbia mai.
0: Sai che io riconosco ognuno di loro da come bussano alla porta della classe?
1: Anch'io. Il tocco di Silvana è deciso, due colpi ben assestati, che non lasciano dubbi e ti dicono «io ho bussato».
2: È vero, il tocco di Loredana invece è variabile a seconda dell'umore. Anzi, a seconda del messaggio che deve portare, come dire «mi conviene entrare oppure no?».
0: Carlo, secondo me, è unico.
1: È vero, sfiora appena la porta e quando il prof dice «avanti», lui non apre la porta. La socchiude, mette dentro solo la testa.
2: E poi educatissimo dice «disturbo, avrei una circolare».
0: Mitici, se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
1: Adesso però potremmo mandare una canzone. Potremmo...
2: Ma cosa ci stanno dicendo dalla regia? Mandate Shimbalaye?
0: Ma cosa c'entra con la neve? Niente, nevica e voi...
1: Ma sentili, cosa dicono? Chi se ne frega, lascia che nevichi.
2: E ridono, dicono facciamo un gioco di contrasti.
0: Sì, ho capito dove vogliono arrivare. La canzone parla di mare e pescatori.
1: Nel video si vedono le onde, belle ragazze abbronzate in bikini, bei ragazzi con la tavola da surf, infradito, tiro dal mare sulle spalle.
2: Secondo me invece ci prendono in giro. Hanno voglia di ascoltare questa canzone oppure non hanno altro sotto mano?
0: Comunque le belle ragazze ci sono, siamo noi tre. Non siamo in costume ma con guanti, berretti e sciarpe.
1: Abbiamo anche bei ragazzi qui in regia con giacca a vento e scarponi.
2: E allora ascoltiamo Shimbalaye di Maria Gadù mentre fuori nevica. Shimba.

0: Era Maria Gadù con Shimbalaye qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, per il nostro Let It Snow.
1: Canzone adattissima alla giornata, infatti parla di sole e di mare e intanto fuori fa freddo e nevica.
0: Sì, ma purtroppo vedo il treno passare, tra 5 minuti i professori ci saranno tutti.
2: E tra poco, cari ascoltatori, vi dovremo lasciare perché suonerà la campanella e il ritmo scolastico riprenderà regolarmente.
0: Eccola, si ritorna alla solita vita. Sai che divertimento. Interrogazione di biologia, un'ora di filosofia, beh, verifica di matematica.
1: Poi, tanto per gradire, un po' di laboratorio di informatica.
2: E non c'è proprio da stare allegri.
0: Allora, cari ascoltatori, con nostro grande dispiacere dobbiamo lasciarvi qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi, è tutto. Il dovere ci chiama.
1: E intanto fuori nevica.
2: E lascia che nevichi.
0: Let it snow.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.